0: Ma guarda questo gatto che ti segue come un cane.
1: Via.
2: Andiamo?
3: Ma non c'ho corritana, ero.